du nak kalgo du ta go guti her kena go ta sin sin si mer and william city di intu si du ta wo guti si intu che gu si i wo gu i go so gu ti on ta ditre che gu si le so in tene che si na ti ki gu ditre ti impete i che gu ti ne imperial oil i ya i be ta khare i ti kone he chem da la in le so intu si i impete impe create ka gua kut akiti e kain te kuru dite le si i dai te no NTP security le di din si di din ye takiri hui ga i kun ta gua i di kone ga NTP si ye takiri hui ki ti i dak printer gas si di si NTP si gua bek awari hin liam da in da dite le si i tene ke si i di kone na tse hiti le kut i ya ke kulu ya te kulu kut i tane tari hiti ya ke ta le hati Entonces, induce a una induce imperial oil si induce y si y gongu chana con sehti le hati y di kone kain te kulu dihtere si y NTPC de y gulua te akiti. Entonces, dihtere si y gulua guke le akiti. Josh Earl hiri di si te gulsi con soy y si guga y kute Norm Wells District Chamber of Commerce go a lai ta hi le gwa president hi li. In da titere si i ka di titere i gun ta si dene ke he dene ke ha a lai ta ki ti si i gui i di kone dari ti ka ni ha te asani wuna di ki we ha di. In da titere si i kut i ya ke ta le ka in da kuli titere si a yuna di din bega te pi suri di tiong da di kone i bi yi kong i a yune di a si guwe ka kani wa la kani ga da di di si suri bi yi kong si i di kone suri di tiong da di in da in a yi zene ki a ke la yi ke kare yu la ka in da kulu di tere si NTPC si di tere a kis kui ye de i di tere i di kone imperial oil la kiri hui ga ki di In the sea, imperial cigarette in Clay oh no, oh hi, can I say, oh, he's a good thing, so he said, I see, he goes out there, I can't eat, Kitty. Good sea, government, then Northwest Territories, go got government go get equal, so see, in Duke City, Dither, then a walk his sister, you wife, so go correct, I go keen, Kitty. I say kai ku ye ye I affirmative action policy ki dile I si dat ya kina ingare I gare ku lu ka chu indigenous employment policy ki di I tene wa ke ko kere te ka ni go ga I ki si in dat di tere si ya yu ne I territorial government si go ba a le ku lu I dat ya kina ta indu si ku lu na kina in dat di tere si I ku I ya di uta GNWTC yon tana wa ke ko hea lai ta si suri hin yon te ki ti iku. In da in du gozo indigenous tana wa ke si ya yu ne du tana za di si ya yun tani o. Gashin tani keret a yun tana wa za in kin liam te ki ti. In da di tere si tana wa ke a lai ta ki in li si gashin 28.7% ki ti GNWT elake da da ke. In le in du hin dea cha da tau no tai 33% 0.5% na cha ki ti. In da di tere si yi si dene ke hin dea cha da bagare dene wa ke yi go kere le si le lag o no o son tono san tai ha cha ki ti. In da di tere yu ne dene wa Canadian go ga dene wa go ga on da yi si pi

Dihtere dene ki tonen o taigo sana e tegu kelle go kelle ga dihtere si i ku kike na kelle da duhta kene da gusa kete gaunt ele i si i US i dene ke da go kachu da i New Hampshire kuri di i Aaron Creek and hiri di si ya yuna i ku kisi duhta kene da gusa kere lega re go kere legi di in da dihtere si ya yuna I one Arkansas, Kania Yunku, dea une, Kuki Okreli Hati, dea Teresia une, I woke Dago Kachu Kitty. Dagone den sonaret, a sick hati din guilty kitty. Goes a diteresi, I sit gozis ending keret, a si ayune, ye international firearms trafficking kitty, ye ayune was Kuki Kaniga, I gago gosana etego kelega. Gusi kula tihtere si Harvey Weinstein hiri ti si I si di besana ya I tinga le I tari di no. I neso se bi wile e ya ha dita besana I ti da te kin lale so ka kachu den sana I ti gusu na le saki di kuto zene. Sati ono din bagai ko one ko shoya hitsin kani hindi le induci ye I dariti yek eta keta yek eta wata wheelchair kehti le I so in duka sasa kuntala hati da I si dikte si I si I gor besana I tia dao teo le hati neso ka I si 2020 New York kuye I ya Jessica Mann I gula I yesana I ti niso zakela kuye a hati da In that literacy, jurors keep delay literacy, you know. Kusi kula tite Drake si tite si a jo hijinga tite I pepper rapper's life ki the Canadian rapper life I si suri ne zo hijinga tite si fakos o kare pe shi hat alkne indusi shi kai o Iceman hiriti in ta tite si kula I si I na I he I Kendrick Lamar hiriti Onsa lesu sa klik lesu go gecha da I si 2024 kuye I ya lesu go gecha yun ka denesu ka ke di da di tere si in du go la I si lamer go la I si Drake go shi si not like us I shi kai o ke di in da di tere si I ye nene wo gu di on da in du tu ta go ga si gu di zen kuye a jo I Marie Speakman I ke di Kati woko tele I induce ne kachu bake eba wakwa ga. Kusi kona kese o tani kuye de I taisa se kukini hitate I one Christine Cleary hi I kwa pe kuti wakwa ga. Kusi kona kese o tani de tuta kula wo kuti hea kee na kute ga induce ne yata atakunte wo ka kiri di ga. Kuso induce ne kuso ye kuti kani Kisana kelele I kula kaniwo, a kehe kutea ta induci, shi akana kuhiga.